0: La pour dire, tiens.
1: Ni deitare ne sea defendi tu podut, o ciò in contra, si cateare in contra, lucurrediare in contra, justiciare in contra, defendi tu e ingodet, ni deitare ne sea.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amache Kagol Sorti.
1: Larun Petik, Rachi Solorzano.